0: poi tra di tutti.
1: Please, can you say the speed again for 36 seconds? 107-0, speed 1800.